Succede con la mortezza personalità, la storia è una storia di via.